0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

mezzo alla gente. Osservi tutto ma non tocchi niente. Ti senti strano e poco importante, quasi fosse.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Never been.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti dublinanti in Italia. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. La premier Meloni lo scrive in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo. È la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. L'andata dei playoff bergamaschi hanno chiuso senza reti contro l'Hapoel Tel Aviv. Per il tennis Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e ora affronterà il francese Arthur Fils. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più, In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

Rieccoci, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì 21 agosto con me Alessandra Bellotti, con il nostro Alo che tornerete ad ascoltare grazie al pescaggio, se così possiamo dire, al ripescaggio dei momenti salienti del programma grazie a questa settimana di Best Off. Tra poco parleremo dei superpoteri inutili, di nuovo sfida tra me e il nostro Alo. Lui ci dirà un superpotere inutile immaginato nella sua testa, nell'Aloland, nella sua magica mente, e io invece lo sfiderò nel trovare utilità invece alle cose che lui dice che sono inutili, ma secondo me c'è sempre una svolta, la si può trovare. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Che bello, non vedevo l'ora. Superpoteri inutili del nostro Alo. Apriamo così il venerdì.
1: Eccoli
0: il venerdì
1: qua.
0: Di oggi, stavo dicendo.
1: Il
0: la
1: venerdì
0: puntata
1: di oggi. Vabbè, il venerdì di questa settimana, okay, magari. Va. Allora, superpotere numero uno: il teletrasporto, ma di 30 centimetri. Vuoi andare al lavoro? Puff, sei 30 centimetri più avanti. Dopo 4 ore sei ancora davanti al portone di casa, ma con un polpaccio tonificatissimo.
0: Guarda, potrebbe essere utile solo nel momento in cui sei un maratoneta e sei a 30 centimetri indietro dall'arrivo e potresti. Ah, vabbè, sì. Però, ma proprio non. No. 1-0 per te.
1: Bene. Allora andiamo al superpotere numero 2: capire i pensieri dei piccioni. Gli altri leggono la mente umana, tu no, tu senti solo pane, pane, pane, pane. E ogni tanto quello è un cappello unido.
0: Vabbè, curioso, dai, però.
1: Oppure anche un altro pensiero potrebbe essere: su chi caghiamo oggi? Perché i piccioni lo fanno.
0: È vero, è vero.
1: Superpotere 3: congelare il tempo, ma solo quando nessuno ti guarda. Utile? Zero. Perché appena provi a usarlo, qualcuno ti guarda sempre, anche il gatto del vicino.
0: Non ho capito, cioè, nel senso, se io sono a casa.
1: Tu puoi congelare il tempo, però solo se nessuno ti guarda.
0: Beh, però può essere utile a me, tipo.
1: Solo quando sei da solo.
0: Questo è utile, però, perdonami, perché se io sono a casa, ho mille scadenze, sto lavorando.
1: Sì, ma senza che ti arrabbi.
0: No, ti spiego.
1: Ti stai arrabbiando, è utile, hai vinto tu.
0: È utile, sì, così utile. Sulla fiducia mi
1: va
0: dici.
1: Va bene,
0: sì.
1: È utile.
0: Ma volevo raccontare
1: sì,
0: come
1: perché
0: lo
1: ti
0: puoi
1: sei
0: usare.
1: Arrabbiata. No, dimmelo,
0: vabbè,
1: come lo puoi usare?
0: Mi hai tarpato le ali.
1: No, ci mancherebbe
0: fai
1: altro.
0: Fai finta che devi fare un sacco di cose, devi consegnare un lavoro per l'indomani, hai delle scadenze, magari un'interrogazione a scuola.
1: Bene.
0: Blocchi il tempo, studi per 6 ore, poi lo sblocchi e puoi uscire.
1: Va bene.
0: Bello, è sempre stato il mio sogno, perciò ci tenevo a dirlo. Andiamo avanti.
1: E allora il superpotere 3, io ti insignisco, si dice così, del superpotere numero 3.
0: Ok.
1: Poi il numero 4 è ritrovare sempre il calzino scomparso. Vabbè, questo è. Non salvi il mondo, non fermi i cattivi, però hai sempre il paio completo. E questo onestamente è già un miracolo.
0: No,
1: è più un miracolo col superpotere, dai.
0: Utilissimo. Due pari.
1: Due
0: utilissimo.
1: Pari. Superpotere 5, cuocere la pasta al dente mentalmente. Funziona solo con la pasta corta. E solo se non ti distrai. E solo se non stai parlando al telefono. Quindi praticamente mai.
0: Cioè, senza neanche metterla nell'acqua.
1: No,
0: scusa.
1: Non ti devi distrarre così.
0: Così.
1: La cuoci al dente mentalmente.
0: Ma nella scatola.
1: Però non ti puoi distrarre.
0: Vabbè,
1: almeno metterla nel piatto.
0: Stai
1: dai.
0: 10 minuti così.
1: Almeno nel piatto, dai. Poi superpotere numero 6, caricare il telefono dello 0,5%. Non è molto, ma in situazioni disperate quel mezzo punto percentuale ti permette di mandare l'ultimo messaggio. Sto arrivando, giuro.
0: Bello invece, utile. Pensa come col dito, come fai a caricarlo?
1: Col
0: schiacci?
1: Col dito, guardandolo. Ma... è un superpotere.
0: È come la pasta.
1: Esatto. Cuoci la pasta, carichi il telefono. Superpotere 7, attirare automaticamente le persone che devono chiederti informazioni. Non importa dove sei, non importa se hai le cuffie, non importa se sei in bagno, qualcuno ti chiederà: scusi, per il centro? Questa è fastidiosa.
0: Brutta,
1: forte,
0: sì, bruttissima.
1: E poi l'ultimo, restare calmo, ma solo quando non serve. Quando c'è traffico, ritardi, caos, panico totale. Quando cade una mensola, esplode una lampadina e il gatto prende fuoco, serenissimo. Povero gatto, che viene considerato tra le cose non importanti.

0: Beh, direi che abbiamo iniziato con il botto questo venerdì, con i super poteri inutili che mi hanno fatto veramente tanto ridere. Forse sarà l'effetto nostalgia, che era un po' che non ce li raccontavi, però no, io la trovo una rubrica molto divertente.
1: Dai, carino, sì,
0: me la canto
1: sì,
0: e me la suono da sola. E andiamo da Francesca, cosa ci ha scritto?
1: Ragazzi, il mio super potere inutile è riconoscere ogni attore, ma solo quando il film è finito e i titoli di coda scorrono. Inutile per me, utilissimo per rovinare i finali agli altri.
0: Mi è venuta in mente una cosa, io ho un super potere inutile.
1: Vai.
0: Quando guardo un film, riesco, ma proprio con precisione estrema, a riconoscere il doppiatore. Però io non conosco il nome del doppiatore.
1: Io lo riconosco la voce.
0: Lo chiamo con il nome del personaggio di un altro film. Capito come? Dico tipo questo è Peter De Griffin.
1: Certo, sì.
0: L'attore è un...
1: è un bel superpotere, perché io ad esempio non le riconosco così facilmente. Perché le associo alla faccia, quindi mi distraggo.
0: No, io associo al personaggio del film. Andiamo avanti.
1: Va bene, comunque Francesca, un buon superpotere riconoscere, ricordare i nomi degli attori.
0: Bravo. Meglio del mio,
1: Poi nome Stefano, il nome è Stefano, certo, che ci scrive questo messaggio. Il mio superpotere è trovare parcheggio, ma sempre a 900 metri dalla destinazione. Non salvo il mondo, ma faccio un sacco di passi su Google Fit.
0: Oh, però il parcheggio te lo assicuri.
1: Comunque parcheggi.
0: Beh, dipende anche dove vivi, perché se sei a Roma, già trovarlo a 900 metri, gran bel traguardo.
1: Gran bel traguardo, soprattutto durante, che ne so, il weekend, dove in alcuni quartieri è impossibile. E a me è capitato a Milano essere ospite di questa mia amica, e mi ricordo che lei abita qui e parcheggiava.
0: Lei abita qui, ha indicato qui, un punto sul tavolo a caso.
1: Abita in questa, che ne so, in piazza A,
0: sì,
1: ok? E andavamo a parcheggiare in piazza Z. Okay. E io le dicevo: scusami, ma perché parcheggiamo? Perché lì
0: Posso dirti, area punti...
1: B, area C, sì, area A, lì no, lì non si può.
0: Sono
1: lì
0: punti di vista, però, perché tu hai detto che dovevate andare a.
1: Alla piazza A.
0: A e parcheggiavate Z. Dipende da che punto di vista prendi l'alfabeto. Sì, perché dopo la Z c'è di nuovo la A.
1: Ma sai cosa? Io ho fatto poi un esempio talmente male, l'ho spiegata questa cosa. Comunque parcheggiava lontano. Ecco. Bravo,
0: salutiamo
1: bravo
0: l'amica
1: Stefano.
0: Dialo. Ciao,
1: amica Dialo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo las 7:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fels. Ieri sera all'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro.

0: di Radio Show, la rubrica Che paura, io non riesco proprio a gridare, vabbè. Che paura, e oggi parliamo della turofobia. Paura, sì. Fobia che Alo non ha indovinato. La turofobia è la paura del formaggio, cavallo.
1: Ah, ecco perché non l'ho indovinata, perché io sono un ghiottone di formaggi.
0: Anche io, devo dire, ma ti mangi anche quelli puzzoni?
1: Tutti, tutti.
0: Comunque, la turofobia esiste davvero, non è una scusa per evitare la pizza e quattro formaggi o il tagliere dell'aperitivo, è proprio una fobia specifica che può provocare ansia intensa, disgusto, tachicardia e un vero e proprio panico alla vista, all'odore e perfino al pensiero del formaggio. Ma secondo me io ce l'ho col salmone questa roba qua, posso dire.
1: Dai, non ti piace?
0: No, no, ma io pesce proprio zero. Comunque, in un paese dove il parmigiano si grattugia anche sull'insalata, diciamo che
1: è grave. Io il parmigiano lo metto di default tra un po' anche sugli spaghetti con le vongole.
0: Non chiedermi perché, mi sono immaginata poverino il turofobico in Sardegna davanti a un bel piatto di

0: formaggio con i vermi.
1: Vabbè, però ma... quello anch'io che quello amo i formaggi, quando lo assaggiai, mi ricordo, ero in Sardegna, anch'io un attimo lì ho tentennato, però.
0: Comunque la cosa paradossale è che la fobia non è diciamo verso un animale, verso un'altezza vertiginosa, ma verso qualcosa che la maggior parte delle persone invece apprezza, cioè sinonimo di comfort food. Quindi questo dimostra quanto le fobie siano irrazionali ma davvero potenti.
1: Eh sì,
0: perché noi ci scherziamo, per carità, no, però vabbè, col noi massimo
1: le
0: rispetto,
1: certo, assolutamente
0: esistono,
1: sì,
0: davvero. Quindi insomma, eh sì, che dire, se qualcuno rifiuta il formaggio con lo sguardo un po' perso nel vuoto, state attenti perché magari è turofobico, tutti tranne Alo.
1: Ma tu pensa se un turofobico venisse a cena con me?
0: Mamma
1: io
0: mia.
1: In pizzeria, io spesso, che è la mia pizza preferita, a parte la margherita che è il grande classico, io prendo spesso e volentieri la quattro formaggi, che arriva bella col formaggio fuso,
0: certo,
1: sopra col gorgonzola. Quindi tu immagino, se io non so che ho un turofobico a tavola,
0: io credo
1: prendo
0: che,
1: la quattro formaggi,
0: credo che queste persone non mangino fuori a cena,
1: ah,
0: neanche
1: certo, per evitare
0: sogno.

0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609 sul campanile di San Marco a Venezia Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla del duo Gaspare Zuzzurro nel 1946, Laura Morante nel 1956 e Carrie Ann Moss nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
4: 1992.

0: Abbiamo parlato della turofobia oggi, la paura dei formaggi. Alo invece li adora tantissimo, si fa delle pizze con, con gli 8 formaggi, non
1: sì,
0: i 4.
1: Sì, anche una volta ho provato la 5 formaggi.
0: 5 formaggi,
1: non mi ricordo
0: qual
1: era.
0: Ma poi quali sono i 4 formaggi della 4 formaggi? Scusa.
1: Allora, sicuramente, allora, ti dicono, in realtà ti dicono
0: gorgonzola sicuramente,
1: ma non è
0: mozzarella.
1: Io leggevo però una volta, perché io la mangio, mi fido, tanto qualsiasi formaggio tu mi metta, però una volta ho letto che non è il gorgonzola nella ricetta originale, il Roquefort, che è tipo una sorta di gorgonzola, ma non è il gorgonzola.
0: Vabbè,
1: poi
0: comunque un formaggio,
1: comunque ti mettono insomma quello con la muffa, diciamo, ecco. Beh, quello lì.
0: Beh,
1: comunque mozzarella, gorgonzola, perché i formaggi sono un formaggio a pasta filata, quindi la mozzarella,
0: sì,
1: un erborinato, quindi gorgonzola,
0: sì, è diventata
1: Roquefort,
0: una food, sì.
1: No, poi pensa a un turofobico che ci sta ascoltando.
0: Dai,
1: un formaggio a pasta molle, quindi fontina o stracchino, e un formaggio stagionato tipo parmigiano.
0: Ok, e sono tre però.
1: Sono quattro:
0: mozzarella,
1: gorgonzola, fontina o stracchino e parmigiano.
0: Ah, ok, ok. Allora adesso meglio.
1: Beh, ti piace?
0: Mi fido degli ingredienti. Andiamo da Elena che dice: io pensavo fosse impossibile avere paura del formaggio, poi ho sentito l'odore del gorgonzola in frigo e forse capisco. Sì, vabbè Elena, ma insomma, che dire. Io vorrei fare una domanda tecnica, visto che sei un amante del formaggio.
1: Dimmi tutto.
0: Ma il gorgonzola,
1: sì,
0: quella muffa è buona e si mangia,
1: certo,
0: diciamo.
1: Beh,
0: ma il gorgonzola può ammuffire?
1: Penso proprio
0: o
1: di sì.
0: O diventa come il vino, che più invecchia più è buono.
1: Allora,
0: io non credo.
1: Anche una roba che si può mangiare ammuffita, poi se è troppo ammuffita, insomma, se tu il gorgonzola lo compri già creato di default con la muffa, è un conto. Se aspetti che la muffa ammuffisca, diciamo, ti fa abbastanza.
0: Vabbè, cambiamo discorso. Matteo dice: in Italia dichiararsi turofobico è più difficile che fare coming out culinario. Beh, sì, in effetti è una
1: vero,
0: sorta
1: beh,
0: di coming out.
1: Comunque stavo leggendo, sai quando il gorgonzola va male? Quando diventa tipo che sa di ammoniaca
0: verde
1: e diventa rosa marrone.
0: No vabbè, basta dai, ma perché siamo, dobbiamo sempre finire nel becero. Comunque concordiamo con Sara che dice: rispetto totale, ma senza mozzarella la mia vita perderebbe di significato. Tutti d'accordo.
1: E senza anche la mozzarella di bufala.
0: Radio Calima.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: manca poco, sempre meno, alla rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Gli ultimi minuti insieme di questa puntata, manca ancora un po', quindi ci godiamo la musica, però diciamo che concluderemo quest'oggi con gli insulti aulici. Così, qualche consiglio per insultare qualcuno in maniera educata, che secondo me non guasta mai. Tra poco, al Comedy Radio Show.
1: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. Emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, Siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus. Siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Allora, andiamo subito al termine burbanzoso.
1: Cosa... Che comunque suona un po' burba con queste B, con
0: queste R. Cosa ti può sembrare? Cosa...
1: che fai un po' di marachelle, casini.
0: Allora,
1: varie.
0: Burbanzoso è una persona altezzosa, spocchiosa e arrogante. Sei proprio burbanzoso.
1: Sei proprio un burbanzoso.
0: Sì, tipo, che ne so, l'allenatore si è presentato in conferenza stampa tutto burbanzoso dopo aver vinto la partita.
1: Beh, tutti gli allenatori.
0: Esatto. Poi, la scipitezza. La scipitezza.
1: Che si lascia un po' andare, un po' sciatto.
0: Bravo.
1: Più o meno.
0: Cioè, sei un po'... hai un po' di scipitezza, è l'essere insulso, insipido, in senso figurato.
1: Sì, sì, sì.
0: Essere sciocco e banale. Beh, però.
1: Sciocco banale.
0: Sciocco banale.
1: C'era sciocco basito.
0: Poi abbiamo. Sciocco banale. Abbiamo questo termine che non è propriamente un insulto, però dà l'idea di qualcosa di fastidioso. Il cicaleccio. Il cicaleccio è il chiacchiericcio continuo di più persone.
1: Ah, le cicale, come le.
0: Bravo, bravo. Sì, sì, sì. Il ristorante era piuttosto affollato, il cicaleccio di sottofondo era costante.
1: Stai
0: notando con quanta enfasi leggo le frasi di esempio?
1: Perché sei contenta.
0: Quelle di esempio, come
1: certo.
0: Nei libri.
1: Beh, sei contenta di spiegare a tutti noi.
0: E poi ti posso dire che ogni tanto, caro Alo, picchi di inopia.
1: Eh beh, scusami.
0: Anzi,
1: Ale,
0: non è inopia, è inopia.
1: Inopia.
0: Inopia.
1: Vabbè, comunque, scusami sempre.
0: Sì. Povertà, indigenza, mancanza di mezzi di sostentamento.
1: Quindi stai offendendo uno che è povero.
0: Cioè, praticamente con fatica e sacrifici è riuscito a riscattarsi, non deve più soffrire per l'inopia che lo affliggeva. Questa è la frase che si potrebbe utilizzare, cioè il contesto in cui utilizzare inopia. Sì. Quindi, che dire, ti ho detto che sei un poveraccio, ma non volevo in realtà.
1: Infatti, sono rimasto malissimo.
0: Mi è uscita così.
1: Vado a piangere in bagno.
0: No, perdonami. We'll be right back.

Mi raccomando, insultiamo il prossimo sempre con educazione. No, scherzo, meglio non insultarci. Però nel caso che vi servisse, avete anche questo, questa specie di manuale sulle parole forbite che servono comunque però a insultare il prossimo. Bene, detto questo, ovviamente io scherzo, peace and love a tutti voi. Ci sentiamo domani, torno in questo sabato 22 agosto con il Best Of, ultimo giorno di Best Of. Passate insieme queste due settimane tra il Ferragosto e oggi, domani, insomma, i momenti salienti raccolti solo per voi qui al Comedy Radio Show. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!

0: Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. Eppollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touri Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione, uno spazio mobile, tecnologico e aperto dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima Rewind. Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche. Calima Rewind. La música que marcó tu vida en Radio Calima.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Solo le 9:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Omicidio a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio trentenne. La donna presentava un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista a partire da quella familiare. E sarà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa domenica scorsa dall'ex Dino Keber, che si è poi tolto la vita. L'assassino era stato segnalato già da 4 donne. Ieri il corteo a Campo Nogara, a Venezia, dove è stata uccisa Tania. Facciamo rumore per tutte le vittime. L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Valcamonica sono 81 gli sfollati, soprattutto nei comuni di Sonico e Malonno, dove l'olio è esondato. In Liguria allerta arancione, strade chiuse e blackout a Genova. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Il CEO di MPS Lovaglio parla di un gruppo da 80 miliardi di euro, tra le prime 10 banche europee. Lo sport a pausa estiva finita, il mondiale di Formula 1 riparte dall'Olanda. Oggi prove libere alle 12:30 e poi le qualifiche sprint. Al via oggi gli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che alle 16 debutta contro la Croazia. È tutto.

0: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas, in Calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni

0: 34 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928 75 37 77 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'apertura del nostro notiziario è dedicata alla complessa situazione migratoria a Lanzarote, dove l'arrivo di 245 persone in sole 8 ore ha causato la saturazione dell'unico centro di accoglienza temporanea attivo nell'isola di Arrecife. Spostiamoci a Tenerife, dove le autorità hanno attivato un piano di ricerca urgente ad alto rischio per la scomparsa di una giovane di 25 anni di nome Lidia, vista l'ultima volta nel quartiere El Coromoto di San Cristóbal de la Laguna. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, l'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato un cambio del tempo su tutto l'arcipelago, con piogge deboli e un calo delle temperature massime, oltre a forti raffiche di vento. Sul fronte politico, il bollettino ufficiale delle Canarie ha confermato ufficialmente il calendario festivo per l'anno 2027, stabilendo i 2 giorni non lavorativi per ciascuno degli 88 comuni delle isole. In chiusura, una notizia scientifica molto affascinante, poiché il cielo sopra l'arcipelago sarà protagonista la prossima settimana di un nuovo fenomeno astronomico, con un'eclissi parziale di luna visibile nelle prime ore del mattino. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
0: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima. Oh, mio...

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 21 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia e al nostro bel paese. Stiamo finendo di recuperare i postumi della settimana di Ferragosto, tanti di voi saranno in ferie e tra poco l'Italia va al cinema perché si organizzano tantissimi appuntamenti dove si vedono i film all'aperto e oggi parliamo di un film che si chiama Non è un paese per single con la nostra Sesi e poi parleremo di Bresaola e torna anche l'appuntamento con l'agenda, quindi date, compleanni, proverbio e santo del giorno appunto di questo venerdì 21 di agosto. Restate con noi, si parte!

0: l'appuntamento di oggi, venerdì 21 di agosto. Iniziamo a sentire il profumo del weekend, del fine settimana. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato alla nostra Sesi che porta un po' di Spagna in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao Franci, io contentissima di farti compagnia fare compagnia a tutti voi, ovviamente.
0: Io ancora più contenta. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 21 di agosto.
1: 1860, battaglia di Piazza Duomo, la città di Reggio Calabria viene conquistata dai garibaldini dalla spedizione dei Mille. 1911, Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre nascosta sotto il cappotto.
0: Vincenzo, sei stato tutti noi, non ci sei riuscito, però vabbè, almeno ci hai provato.
1: Conta il pensiero.
0: Esatto.
1: 1962, il terremoto di Irpinia causa distruzioni e 17 morti. 1987, esce il film Dirty Dancing, Balli Proibiti. Nel 1991 termina il tentato colpo di Stato contro Mikhail Gorbachev. Invece nel 2016 si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici di Brasile, l'Italia ha chiuso al nono posto del medagliere guadagnando un totale di 28 podi.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline proprio oggi?
1: Proprio tanti, guarda Francesca, iniziamo per Zuzzurro all'anagrafe Andrea Cipriano Brambilla, che è stato un comico italiano. Francesca Faiella, attrice e regista, Laura Morante, anche lei attrice, Lino Capolicchio. Invece per quel che riguarda l'estero, come non fare gli auguri a Kim Cattrall, la Samantha della serie Sex and the City,
0: come no?
1: E anche alla leggenda dell'atletica Usain Bolt.
0: Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori che fanno il compleanno proprio oggi sotto il segno del leone. Abbiamo anche altri auguri da fare di buon onomastico, vero?
1: Oggi a San Pio X. E poi finiamo con il proverbio del giorno.
0: Ultimo ma non meno importante.
1: Esatto, agosto annuncia l'inverno. Finito questo mese estivo, si va verso la stagione fredda.
2: Radio Calima.

0: sapete come, sapete dove trovarci in questo venerdì 21 di agosto insieme. Sono Francesca Romana, do ancora il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao cara. Allora, andiamo ai messaggini, perché scrive Martina che dice: auguri a Queen Cattrall, la sua Samantha in Sex and the City resta un mito indiscutibile di simpatia e stile.
0: Sì, spieghiamolo magari per chi non la conoscesse questa serie, anche se è molto difficile, devo dire. Sex and the City.
1: Beh, io mi sono vista tutte le puntate.
0: Anche io, perché tra la generazione Z questa serie è diventata iconica, perché racconta un periodo che noi non abbiamo vissuto, di boom economico di anni 90, ma fa vedere anche New York sotto un occhio diverso.
1: È vero.
0: A parte i personaggi, è proprio molto affascinante la storia. Bella, bella, bella, che parla di girl power, così come ci piace.
1: Pensa che Samantha Kim Cattrall oggi compie 70 anni, sta ancora una meraviglia.
0: Ah, complimenti, sì, auguri sì. Kim.
1: Serena invece scrive: in coda verso la Francia per l'ultima settimana di ferie, grazie ragazze per farmi compagnia.
0: Ma grazie a te per scriverci, buone ferie e buon traffico, buona strada in direzione

0: arrivati a questo punto del venerdì insieme di questo 21 di agosto. Io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Franci.
0: Arriva il momento di andare al cinema perché è uno dei pochi posti freschi rimasti e proprio per questo l'Italia torna al cinema con noi. Vediamo un po' di film, serie televisive, sia italiane che estere, che parlano in lungo e largo del nostro paese. Ceci, oggi parliamo di un film che rispecchia molto la realtà. Si chiama Non è un paese per single e non hanno tutti i torti.
1: Infatti, allora ti racconto. Questo film è tratto da un best seller di una scrittrice italiana che insomma tra le più vendute, che si chiama Felicia Kingsley, e il film è diretto da Laura Chiossone e la storia vede protagonisti la bravissima Matilde Jolly e il bonazzo, perché possiamo dirlo proprio bello, questo ragazzo Cristiano Caccamo. La vicenda è ambientata a Belvedere, un pittoresco borgo immerso proprio nelle colline della Toscana, dove sembra che l'amore sia l'unica moneta che conta. La protagonista Elisa è una madre single, super indipendente, ma il ritorno in paese di un suo amico d'infanzia rimetterà tutto in discussione.
0: E immagino che l'amico d'infanzia sia interpretato da Cristiano Caccamo.
1: Ovvio. Oltre poi la storia romantica e divertente, la vera star del film è proprio la Toscana. Borghi da cartolina, vigne, quel modo di vivere lento e romantico che fa innamorare gli spettatori in Italia e all'estero.
0: E non solo, che fa scrivere libri, ma che fa anche girare delle pellicole nel nostro meraviglioso paese, nella meravigliosa Toscana. A tema amore.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. Sei comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza al Lido di Spina, in provincia di Ferrara, provocandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale, minacciandola di morte. Così un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, lanciati 135 droni, oltre 100 quelli abbattuti. La guardia di frontiera finlandese ha intanto aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita a un aereo da ricognizione russo. L'episodio ieri sera nel sud del paese. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, il gasolio raggiunge 2,122 euro al litro sulla rete stradale e 2,194 in autostrada. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre. Do il bentornato alla nostra Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Franci. Comunque a me è piaciuto da morire questo libro. Poi sì, il film è carino, ve lo consiglio, però non lo so, i libri sono un po' più misteriosi, ti inventi tante cose.
0: Succede molto spesso che ci sia un disallineamento tra il film e il libro, perché col libro siamo un po' più libere di pensare, è di vero, immaginare, quindi di mettere eventualmente, di vestire quel personaggio in quel modo, posizionarlo in un posto. Invece il film abbiamo tutto preconfezionato, diciamo così, tra virgolette. Quando vediamo che le cose non corrispondono a come le abbiamo immaginate, è lì che storciamo un po' il naso. Ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Simona dice: ho amato il libro della Kingsley e il film con Matilde Joly, è davvero carino. Invece Paolo dice: la Toscana fa sempre un figurone nei film. Invece Chiara dice: guardato venerdì scorso su Prime Video, ti fa proprio venire voglia di mollare tutto e trasferirti in un borgo.
0: Ma anche solo andare un fine settimana, un weekend, una piccola scappatella, magari anche noi troviamo l'amore proprio come in questo film.

0: dal cinema alla tavola è un attimo, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando d'estate, ma anche d'inverno, questo devo dire, abbiamo la possibilità di giocare con tantissimi alimenti, in particolar modo con gli affettati, e tra poco parliamo di, faccio una piccola confessione, un mea culpa, un qualcosa che ho utilizzato una volta per fare la pasta. Lo so che non si fa, non linciatemi. Tra poco parliamo della Bressaola, assieme a Sessi, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
5: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Casa Oliva in Arghine Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arghine Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arghine Gheen.
8: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum-carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.

0: siamo insieme in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, do ancora il benvenuto alla nostra Sessi. Ciao Sessi.
1: Ciao Franci, ti vedo bella abbronzata.
0: Vabbè,
1: bella
0: certo.
1: Come il sole.
0: Piano piano stiamo iniziando, qualcuno dopo questa settimana di Ferragosto sta iniziando a rientrare, però c'è anche qualcun altro che è ancora in ferie. E noi andiamo in tavola perché parliamo di uno degli affettati più leggeri, più magri, riprendendosi anche dalle ferie estive e soprattutto amatissimo dagli italiani. Parliamo della bresaola.
1: Infatti è un'eccellenza della Valtellina, uno dei pochissimi salumi italiani realizzati esclusivamente con carne bovina, e le sue origini risalgono addirittura al Medioevo, quando nelle valli alpine si cercava un modo per conservare la carne durante i rigidi inverni. Ma sapete da dove arriva il suo nome? Ci sono in realtà due teorie affascinantissime, proprio molto curiose, Franci. La prima dice che deriva da brasa, ossia braciere. Invece la seconda teoria fa riferimento a brisa, termine usato per indicare una tecnica di salagione antica.
0: Sì, anche perché con la brace penso che la bresaola abbia poco a che fare.
1: Ma chissà. Comunque, cruda, magra, ricca di ferro e spezie, la bresaola della Valtellina IGP è un piccolo capolavoro di montagna diventato poi un'icona di leggerezza in tutto il mondo.
0: Sì, poi si possono fare i panini con la bresaola, che sono molto buoni, tramezzini, si può mangiare anche senza pane ed è una vera e propria eccellenza della tavola e del Made in Italy.
1: Ma non solo, se poi l'abbiniamo magari alla rughetta, scaglie di parmigiano, olio e sale, che bontà.
2: Stai

0: mai più.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che siamo già nel weekend, nel fine settimana, ma ci sentiamo anche domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Casa Oliva y Narguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro olandese per l'asilo Van de Brink, che in settimana ha visto il ministro Piantedosi. C'è la pista della tragedia consumata in ambito familiare al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita con un trauma al volto nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio della vittima, hanno tentato invano di rianimare la 57enne. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. E Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini, che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerra scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: 1983.
9: Una canzone per te.

0: visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928-753777 o visita toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamon patanegra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: El Rústico Pizzería se triplica. Ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'apertura del nostro notiziario è dedicata alla complessa situazione migratoria a Lanzarote, dove l'arrivo di 245 persone in sole 8 ore ha causato la saturazione dell'unico centro di accoglienza temporanea attivo nell'isola di Arrecife. Spostiamoci a Tenerife, dove le autorità hanno attivato un piano di ricerca urgente ad alto rischio per la scomparsa di una giovane di 25 anni di nome Lidia, vista l'ultima volta nel quartiere El Coromoto di San Cristóbal de la Laguna. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, l'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato un cambio del tempo su tutto l'arcipelago, con piogge deboli e un calo delle temperature massime, oltre a forti raffiche di vento. Sul fronte politico, il bollettino ufficiale delle Canarie ha confermato ufficialmente il calendario festivo per l'anno 2027, stabilendo i 2 giorni non lavorativi per ciascuno degli 88 comuni delle isole. In chiusura, una notizia scientifica molto affascinante, poiché il cielo sopra l'arcipelago sarà protagonista la prossima settimana di un nuovo fenomeno astronomico, con un'eclissi parziale di luna visibile nelle prime ore del mattino. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche. Una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
4: ¡1900!

0: Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calibre.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni parla al New York Times del suo rapporto con Donald Trump e dice: credevo che sarebbe stato più facile con lui, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke. Ma le cose, ha aggiunto la Premier, sono andate diversamente. Sentirci a breve? Vedremo. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. All'attacco le opposizioni, che definiscono lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La Premier Meloni replica: sono due cose diverse. Il nuovo patto europeo è una svolta positiva per l'Italia. È morto a 21 anni mentre era in vacanza sull'isola di Pag in Croazia, Leonardo Bucci, giovane di Montevarchi, Arezzo. Il ragazzo, secondo quanto emerge, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio insieme ad alcuni coetanei. Non è più tornato a riva. Temporali e forti piogge al nord e in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 350 evacuati nella Bergamasca, 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. In Toscana sono caduti 8.000 fulmini in 2 ore. Volley: dopo le Olimpiadi e i Mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Velasco agli Europei 2026. E il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250.

0: Mia Italiana 928 05 7203, anche WhatsApp.
1: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos, y los domingos, paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde: vedremo. La cronaca: un ragazzo di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario dell'Abruzzo, si trovava con alcuni amici ed era su una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il ragazzo non ha fatto ritorno. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 6 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e successivamente trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Per ora è tutto, a più tardi.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 1979.

Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quella che è la nostra consueta settimana, consueti giorni dove parliamo, chiacchieriamo e ascoltiamo ovviamente musica. Siamo ancora nel periodo ovviamente dell'estate dove tanti di voi o hanno finito le ferie o stanno per andare in vacanza, perché non si va solo nella settimana di Ferragosto ma si va anche, anche dopo. Vi è mai capitato di vedere sui social un posto meraviglioso, tipo una spiaggia meravigliosa, e decidere di andarci, però poi restate un po' delusi perché c'è troppa gente e non si riesce addirittura neanche a trovare un posto dove sedersi per farsi un bagno? Bene, sempre più persone per quest'estate 2026 ha scelto, ma sceglierà ancora, delle mete meno famose ma altrettanto meravigliose.

Sta crescendo, cari amici di The Mag, un nuovo modo di viaggiare che è definito under tourism, cioè scegliere delle destinazioni meno conosciute invece che i luoghi super instagrammabili, super affollati, pieni di turismo di massa. In pratica, al posto della spiaggia diventata famosa sui social grazie ai creator e via dicendo, o del monumento, no, che bisogna vedere per forza durante la propria vita, dove devi fare 2 ore di fila, si cercano dei piccoli borghi, si cercano delle città meno conosciute, luoghi ancora relativamente tranquilli perché non hanno questo accalcarsi di persone. E l'obiettivo non è soltanto evitare la folla, ma è anche vivere il posto con maggiore calma, parlare magari con chi ci abita, mangiare senza prenotare settimane prime, magari scoprire anche qualcosa che non avevamo effettivamente programmato. Forse stiamo un po' tutti iniziando a capire che viaggiare e dover fare questa vacanza non significa necessariamente collezionare i luoghi più famosi, ma stiamo capendo che dobbiamo ricercare la bellezza dove magari nessuno va a vederla.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Venerdì insieme The Mag con Yuri Calliola. Adesso è arrivato il momento dello Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Hey.

0: Radio Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Brink. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. Attesi fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1, il miglior tempo nelle libere è quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16:30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

ogni estate, cari amici di The Mag, abbiamo milioni di canzoni, no, a disposizione, eppure finiamo sempre per ascoltarne alcune fino allo sfinimento, e anni dopo basta sentirne una per ricordare esattamente il momento in cui eravamo, esattamente quel posto lì, quel ricordo lì.

0: Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
6: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

vi siete mai fatti questa domanda? Ma perché ci piacciono così tanto le playlist estive? Perché ci piacciono così tanto determinati brani anche di un bel po' di anni fa? Perché effettivamente le canzoni dell'estate ci ricordano dei momenti e grazie alla musica possiamo tornare indietro a quei momenti meravigliosi, proprio perché la musica, no, crea legami molto forti con i nostri ricordi. Quindi quando ascoltiamo continuamente una canzone durante una vacanza o un viaggio o comunque un periodo particolare, il cervello finisce per associarla a quelle persone lì o a quei momenti lì. Per questo basta riascoltare un vecchio tormentone per ritrovarsi mentalmente in una spiaggia, magari dall'altra parte del mondo, un viaggio che abbiamo fatto 10-15 anni fa, oppure in macchina con gli amici o durante una serata che avevamo quasi dimenticato. Ed è anche il motivo per cui ogni estate sembra avere una piccola colonna sonora che è tutta nostra, che abbiamo solo per noi. E la musica funziona un po' come una macchina del tempo, non ci riporta soltanto nel luogo in cui eravamo, ma a volte riesce proprio a ricordarci chi eravamo noi in quel momento. Yeah.

Per anni amici di The Meg ci hanno convinto che il fisico perfetto fosse fatto di addominali scolpiti, no? Dovevamo assomigliare ad un bronzo di Riace. Adesso invece sembra che molte persone stiano cambiando completamente idea. Tra poco parliamo del dead bod.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Negli ultimi mesi si sta parlando sempre più spesso di dead bod, cioè quel fisico maschile, prettamente maschile, che è un fisico normale, non particolarmente scolpito, ma neanche sedentario. Quella persona che non deve mostrare per forza le addominali, ecco, per sembrare bello. Un corpo realistico, lontano dagli standard estremi che si possono vedere sui social, no? Soprattutto. Secondo molti esperti, il successo di questa tendenza nasce proprio dalla stanchezza verso delle immagini sempre più perfette e irraggiungibili, a meno che non ti metti sotto con l'allenamento, con l'alimentazione, ed è difficile in questo periodo d'estate ancora di più, che è difficile, no? Seguire uno standard. Poi fa benissimo, ricordiamolo, fare attività fisica, mangiare bene è una cosa consigliatissima da chiunque fa questo mestiere, da chiunque propone una vita green, però non bisogna fissarsi troppo, ecco, con tutto questo. Non dobbiamo smettere di curarci, ma non dobbiamo pensarci troppo. Significa semplicemente ricordare che stare bene non coincide necessariamente con avere il fisico di Superman, di un supereroe.
2: Buongiorno.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Kalima.
1: Radio Kalima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
0: Sono le 15:30 minuti. Radio
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della flottiglia per Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, è il commento della flottiglia. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo. È stata aperta un'indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, invece, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione dei servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. Lo sport in chiusura è ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapia a Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar. Accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
1: Los Alpicones!
0: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar. Il vostro bar da oltre 70 anni.
2: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
6: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha annunciato una importante flessibilizzazione per i movimenti di uva fresca e materiale vegetale durante la vendemmia di questo anno 2026, grazie alla riduzione dei casi positivi di filoxera riscontrati nelle ultime prospezioni agricole. Spostandoci a Gran Canaria, l'Ospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrin, ha dato il via a una iniziativa innovativa intitolata Nodo, un progetto di teatro sociale concepito come una vera e propria medicina per l'anima e destinato a migliorare il benessere dei pazienti ricoverati nella struttura sanitaria. Sull'isola di Lanzarote, le attività del Verano Joven 2026 entrano nel vivo oggi, venerdì 21 agosto, con un grande evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Gioventù presso la spiaggia di La Garita, nel comune di Aria, offrendo laboratori e campionati per tutti i ragazzi della zona di Arrecife e dintorni. A Fuerteventura, il Cabildo ha svelato ufficialmente la programmazione completa del prestigioso festival Arena Negra di Gran Tarajal per novembre, che vedrà salire sul palco artisti di grandissimo rilievo internazionale come Luis Fonsi, Juan Magán e la cantante Rosana. Infine, a Tenerife, le pagine culturali ricordano in questa giornata la memoria condivisa e l'eredità storica legata alle tradizioni locali e ai grandi maghi della letteratura e dello spettacolo spagnolo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima de Mañana sta per tornare.
3: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
2: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
3: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
2: E quest'anno ci aspettano tante novità.
4: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
2: Calima de Mañana.
3: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
5: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovic nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al J-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park. Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1950.

0: Avenida Canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. Este verano junto al mar en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
6: Viaggia senza interferenze, scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Al momento di 5 morti e 52 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola in Svezia a 170 km da Stoccolma ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba. Ora è in stato di fermo, lo riportano i media svedesi. Lo sport, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0 agli europei di volley. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Kalima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1981 con Pino Daniele. Macheo.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
7: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha annunciato una importante flessibilizzazione per i movimenti di uva fresca e materiale vegetale durante la vendemmia di questo anno 2026, grazie alla riduzione dei casi positivi di filoxera riscontrati nelle ultime prospezioni agricole. Spostandoci a Gran Canaria, l'Ospitale Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrin, ha dato il via a una iniziativa innovativa intitolata Nodo, un progetto di teatro sociale concepito come una vera e propria medicina per l'anima e destinato a migliorare il benessere dei pazienti ricoverati nella struttura sanitaria. Sull'isola di Lanzarote, le attività del Verano Joven 2026 entrano nel vivo oggi, venerdì 21 agosto, con un grande evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Gioventù presso la spiaggia di La Garita, nel comune di Aria, offrendo laboratori e campionati per tutti i ragazzi della zona di Arrecife e dintorni. A Fuerteventura, il Cabildo ha svelato ufficialmente la programmazione completa del prestigioso festival Arena Negra di Gran Tarajal per novembre, che vedrà salire sul palco artisti di grandissimo rilievo internazionale come Luis Fonsi, Juan Magán e la cantante Rosana. Infine, a Tenerife, le pagine culturali ricordano in questa giornata la memoria condivisa e l'eredità storica legata alle tradizioni locali e ai grandi maghi della letteratura e dello spettacolo spagnolo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme. Su Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una donna di 57 anni di Tito a Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31enne, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. Esondazioni, frane e crolli hanno costretto all'evacuazione di circa 400 persone in Lombardia, che ora chiede lo stato di emergenza. Il maltempo ha colpito anche altre regioni del nord e del centro, provocando allagamenti, interruzioni stradali e ferroviarie, località isolate, blackout in Liguria e Toscana. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Subund Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sale il bilancio delle vittime dell'attacco che ha colpito un centro commerciale di Kryvyi Rih nel centro dell'Ucraina. Su X il leader Zelensky scrive che si contano almeno 6 morti e 91 feriti, fra i quali 6 bambini, a causa di quello che condanna come un attacco assolutamente cinico e spregevole messo a segno dai russi contro un normale centro commerciale. Il tennis: Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa del problema al ginocchio e non sarà al via dello Slam a New York. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e il J-Medical di Torino per il problema al ginocchio. Per ora è tutto, a più tardi.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
2: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: futuro a bordo.
1: Radio Kalima, l'estate è qui.
2: Estate 2019, Tons and I, Dance Monkey.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: un successo del 1978 con Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touri Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote e un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne è infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí. 639-530250.
6: 639-530250. 0250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos. Radio

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Facciamo un salto nel 1999 con Spice Girls, Good.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Indietro nel 1978 con Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, un amore.